0: sol. Lecce aperte, dritto verso, invece di casa, fuori scese.
1: Fui.
2: Sì.